0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'arte del saper vivere consiste nell'avere gli occhi di chi ne ha passate tante e il sorriso di chi le ha superate tutte.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

Sentimenti travolgenti. Sentimenti veri. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono So.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Un silenzio assordante. Il tempo si ferma senza parole, senza il tuo mondo. Ancora silenzio. Scappo, mi volto indietro. La strada è deserta. Un bacio e una carezza dolce per te.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non

miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore rilascia un brivido di emozioni, riscalda l'anima e riaccende la passione. Rilascia una scia di felicità che ti porta a cercare l'infinito nella persona della tua vita.

0: Ascoltaci a casa dalla nostra app sul tuo smartphone. Dimensione Suono Soft.
1: Anna, come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo.

0: Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Gli esseri umani devono ancora imparare ad amare e capire che questo dono non è abbinabile alla bellezza. Quando avranno fatto ciò, la vita di ogni persona sarà molto più leggera.

0: Bentrovati all'appuntamento con Branco e le stelle. Amici dell'Ariete, iniziamo la settimana ancora con la luna piena nata ieri in Sagittario. Prevede una settimana senz'altro di successo, ma vi devo dire che oggi, stanotte, Mercurio ha lasciato Gemelli ed è entrato in Cancro. Toro, rompete con le abitudini che sono ormai un po' fuori tempo, fuori spazio, fuori moda. Toro, segno del denaro, voi meglio degli altri sapete cosa significa profitto, cosa vuol dire perdita. È difficile che un toro resti in rosso, però quando succede non si perde d'animo. Gemelli, auguri di buon compleanno. Una collaborazione sotto questa luna piena può ancora arrivare al termine. Una nuova collaborazione fortunata si affaccia all'orizzonte. Una giornata questo lunedì un po' sopra le righe, ma eccitante. Cancro, è molto strano questo 2026 con questo Mercurio che predilige voi come segno d'acqua, Scorpione, Pesci soprattutto. Per quanto concerne il vostro amore, avete Venere, un nuovo posto tra le fragole, ma una storia finita è finita, perché quando Saturno dice no, credetemi, è no. È inutile andare contro. Leone, ma dove è andato? Dov'è? Dove sei, romantico amore? Nelle iniziative economiche mantenetevi ancora sulla prudenza, almeno finché Mercurio non si sistema in Cancro. È dodicesima casa, non è che avrà tante possibilità di cambiamento, di novità, però devo dire, siete in attesa di Giove che in luglio arriverà nel vostro cielo. Vergine, avreste bisogno di un amore corposo e lo troverete, senza complicazioni mentali soprattutto. Ma l'odierna luna è ancora piena in Sagittario, è quasi impossibile, devo dire, vincere una certa calma in amore, nel matrimonio. C'è qualche cosa che vi pesa sul cuore, ecco. Ma poi ciascuno di noi ha un proprio oroscopo personale, voi sapete dove sta il problema. Io però so, perché vi conosco, che sapete poi non solo individuare il problema, ma anche assalirlo. Bilancia, come cantiamo noi a Roma, Erbarcarolo va controcorrente sul biondo Tevere. Cominciate anche voi a rimare contro, dopo che da oltre un anno vi state facendo condizionare da altri. Intensificate tutti gli sforzi nel campo della carriera, perché da oggi anche Mercurio in sosta nel Cancro, vostra decima casa insieme a Venere, pretende questo. Ecco, Scorpione, non vi sentite ancora sicuri? Meglio non mettere carte con certe cose per iscritto. Sono persino troppe le carte, le lettere, conti, resoconti che sono stati spediti da Mercurio, mai arrivati forse ancora, ma adesso sì, perché come segno d'acqua anche voi avrete un Mercurio tutto il mese di giugno in una posizione davvero fantastica. Sagittario, dunque, è terzo giorno con la luna piena nel vostro cielo, è successo, chiedo a voi che siete soli, single, è successo qualche incontro molto bello sabato notte, ieri, la notte scorsa, perché di solito, insomma, ci si innamora sotto la luna piena. D'accordo, però io oggi ho una buona notizia, riguarda Mercurio, pianeta del denaro, dei viaggi, che sono la vostra specialità, che diventa positivo nel segno del Cancro. Ecco, questa è già una notizia molto buona. Capricorno, una settimana che parte con la notizia che vi può infastidire un pochino all'inizio, che Mercurio, entrando in Cancro, va nel campo delle collaborazioni, del matrimonio. Quindi preparatevi, questo mese molti discorsi saranno fatti, molte parole saranno dette. Non per niente Gemelli è un maestro della parola, perché è governato da Mercurio. Cercate però voi di non perdere pazienza. Acquario, l'avete imparato tanto tanto tempo fa, quando Saturno flagellava la vostra esistenza. Non è mai sbagliato saltare sul carro dei vincitori. E perché, di grazia, i vincitori non dovrete essere voi? Se non oggi, domani, se non domani, dopo domani. Non sono affatto vaghe le vostre stelle. Mercurio fa sentire i primi sintomi di miglioramento nel campo professionale affaristico, non può ancora intervenire in importanti cause legali. Per i pesci, bello Marte, bellissima Venere, bellissimo Giove. Oh, da oggi bellissimo anche Mercurio in Cancro, però siamo nel mese dei Gemelli. Vuol dire che il Sole, autorità, è sempre lì, che vi fissa, che vi controlla. Vedete un po' come vi comportate. Dobbiamo anche dire che ci sarà qualche luna molto impegnativa. Dobbiamo anche dire che ci sarà la luna nuova in Gemelli, quindi la famiglia, la casa, il rapporto con i figli. Io dico di sollecitare un consulto prima di decidere in affari anche. A lei dedico questo pensiero della scrittrice Jane Austen. Una donna, se ha la sfortuna di essere intelligente, deve nasconderlo il più possibile, e in questo devo dire Marilyn Monroe è stata bravissima.
1: Dimensione suono soft. Canzoni d'amore.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con

e il coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano,

0: Buongiorno, iniziamo questo mese di giugno con entusiasmo, lo accogliamo a braccia aperte perché ci piace così tanto e iniziamo anche la settimana insieme, facciamo un po' riposare Laura Buono, quindi il ponte lo facciamo proprio insieme. Buongiorno da Silvia Giansanti sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Lunedì 1 giugno 2026 la chiesa ricorda San Giustino Martire. Tra i nati oggi abbiamo Dodi Battaglia nel 1951, Orietta Berti nel 43, Pat Boone nel 34 e Morgan Freeman, eccezionale attore, nel 1937. Il 1 giugno del 1815 Napoleone Bonaparte giurò fedeltà alla Costituzione francese. Cenno storico. E adesso nel nostro almanacco c'è anche l'aforisma d'amore, sta per arrivare con le grandi voci del cinema. Iniziamo anche con Bob Marley.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Un centinaio di cuori sarebbero troppo pochi per contenere tutto il mio amore per te. Ti amo.

0: Un'interpretazione sentita, quella di Christina Aguilera in Heart su Dimensione Suono Soft, un po' malinconici. Tra poco l'appuntamento meteo.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede. E per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143 Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
9: Giornata di lunedì a tratti instabile in Lombardia, ma comunque non mancheranno spazi assolati sia in Lombardia che sul Piemonte, il tutto in un contesto climatico caldo ed estivo con valori massimi lieve flessione, temperature che comunque raggiungeranno i 30-32 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Buongiorno dalla Radio del Benessere, Dimensione Suono Soft. Questa mattina ci occupiamo di un argomento importante: genetica e prendersi cura. Ma chi sono davvero i genitori? La risposta va ben oltre l'atto biologico della nascita e abbraccia il concetto profondo della cura quotidiana. Nella giornata mondiale dedicata a queste figure si celebra chi genera, ma soprattutto chi cresce, chi sostiene, chi sceglie di esserci giorno dopo giorno. Trovare l'equilibrio tra vita professionale, lavoro e la gestione familiare è una delle sfide più grandi della società moderna, ma è anche il fulcro del benessere sociale. Una famiglia serena è il primo mattone per una comunità sana, e una curiosità sociologica interessante ci mostra come il concetto di genitorialità si stia trasformando, diventando sempre più condiviso e flessibile. Sai che nei paesi in cui si sostiene la parità dei compiti e il tempo libero di qualità, i livelli di felicità percepita sono i più alti al mondo? Celebrare questa giornata significa riconoscere l'importanza del tempo vissuto insieme, dell'ascolto e di quella rete di affetti autentici che ci fa sentire protetti e amati a qualsiasi età, indipendentemente dal legame biologico. Good life, tanti buoni motivi quindi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Ci stiamo per collegare puntualmente con la redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft. Sono pronte le notizie.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu!
3: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete.

0: bracciette, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Condizioni di schiavitù per costruire il consolato americano a Milano, fermato un manager della Cadel, società americana di costruzioni, bloccato allo scalo di Bergamo, stava partendo con la famiglia per Istanbul. A Cuneo, uno speleologo ventenne della Liguria, incastrato a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti. Siamo nel comune di Garessio, è cosciente e collabora con i soccorritori. Nuovo collegamento da Cremona a Orio al Serio. Da oggi la navetta che collega la città all'aeroporto bergamasco con 6 corse giornaliere. Nuovi varesini, oltre 10.000 cittadinanze italiane acquisite in 4 anni. La provincia cresce, lo dicono i dati dell'Istat. Le nazionalità di provenienza, albanesi e marocchini in testa, crescono ucraini ed egiziani. Jonathan Milan ha vinto la 21esima e ultima tappa del Giro d'Italia 2026. Vingegaard vince invece la classifica generale. Il basket, semifinali playoff, questa sera gara 2 tra Bologna e Venezia. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
4: Il lunedì 1 giugno 2026 insieme, buongiorno da Silvia Giansanti, questa è la radio del benessere Dimensione Suono Soft, e arriva giugno che sarà anche il mese del Milano Latin Festival, quindi diamo uno sguardo rapido a quelli che sono gli appuntamenti, una carrellata di appuntamenti. Il Festival della Martesana a seguire e il Milano Flamenco Festival, manifestazioni che trasformano la città in un crocevia di culture, musica e spettacolo dal vivo. Non mancano inoltre eventi tradizionali come il Palio dell'Ortica, la Sagra di Giannasi e il Festival di Chitarra Aldo Minella, capaci di richiamare ogni anno migliaia di visitatori. Torneremo comunque nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, a parlare di questi appuntamenti più nel dettaglio, a dare qualche informazione in più. Adesso c'è l'aforisma d'amore, più informazione di questa. I sentimenti in primo piano e soprattutto l'interpretazione delle grandi voci del cinema. E poi Massimo Ranieri, Perdere l'amore.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: Vorrei essere almeno la mano che ti protegge, una cosa che non ho mai saputo fare con nessuno e che con te invece mi è naturale come il respiro.
6: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene, perdere l'amore.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Overphonic, altro successo incredibile, Mad About You dal passato nella mattinata di Dimensione Suono Soft. Tra poco nell'appuntamento Good Life si parla di vacanze.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene. Alex International.
1: Alex International. Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
2: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alexinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alex International, la boutique dello shipping.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu!
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
12: Giornata di lunedì a tratti instabile in Lombardia, ma comunque non mancheranno spazi assolati sia in Lombardia che sul Piemonte, il tutto in un contesto climatico caldo ed estivo con valori massimi lieve flessione, temperature che comunque raggiungeranno i 30-32 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Next Summer. A proposito d'estate, che dietro l'angolo, uno dei principali personaggi della scena musicale di questi ultimi anni, Damiano David.

0: nuovo, l'appuntamento si rinnova con la nostra Good Life sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Si parla di estate, si parla di vacanze. L'estate 2026 si presta a viaggi sia in Europa che nel mondo, con mete capaci di soddisfare ogni tipo di viaggiatore, dal relax all'avventura. Arriva sempre il momento di staccare la spina dal lavoro, dagli impegni di tutti i giorni e concedersi una pausa più o meno lunga. Dove viaggiare in questo 2026? Una delle destinazioni più gettonate dell'anno è la Giordania, con il tesoro di Petra e paesaggi desertici dove sembra di essere sbarcati su Marte. Prima o poi ci dovrò fare una puntatina. E poi in Europa spiccano Portogallo e Grecia in questo 2026, il primo con le coste atlantiche e la seconda con le sue isole cristalline. Mentre per chi ama la natura e l'avventura, Islanda, Norvegia e Slovenia offrono paesaggi spettacolari e poi anche trekking indimenticabili. Albania e Sicilia emergono come destinazioni sorprendenti, spiagge cristalline, storia e cultura autentica, prezzi accessibili. Fuori dall'Europa le mete più consigliate di quest'anno includono Indonesia, Perù, Giappone, Thailandia, Cuba e Turchia, ognuna con esperienze uniche e inconfondibili. E allora buon viaggio!
1: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.
2: Ho visto

0: Sono pronte le ultime notizie, ci stiamo per collegare con la redazione di Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
6: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Dai, racconta.
8: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
7: Un altro malessere?
8: No, è tornata la candida.
7: Ma puoi provare Meclon Crema.
8: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
11: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
12: E mi ricoverano!
11: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
13: In tutta la Lombardia.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Buon lunedì. Condizione di schiavitù per costruire il consolato americano a Milano. Fermato un manager della Caddel, società americana di costruzioni, bloccato in aeroporto a Bergamo. Ulas Demir stava partendo con la famiglia per Istanbul, indaga la procura di Milano.

0: si tuffa nel lago e annega, muore un 19enne nel Bresciano, allarme lanciato dagli amici ma inutili tentativi di rianimazione. Un nuovo collegamento da Cremona fino ad Orio all'aeroporto, da oggi la navetta che collega la città con lo scalo bergamasco, sono 6 le corse giornaliere. Jonathan Milan ha vinto la 21esima e ultima tappa del Giro d'Italia 2026, la tappa Roma-Roma. Vingegaard vince la classifica generale, semifinali di playoff di basket questa sera, gara 2 tra Bologna e Venezia. Due buone notizie infine: Ebola negativo, il test eseguito su un paziente ricoverato a Cagliari, e poi in salvo lo speleologo ventenne incastrato a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti nel comune di Garessio in provincia di Cuneo. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
1: Torniamo dopo l'intervento della redazione per le ultime notizie. Grazie, ancora buongiorno da Silvia Giansanti, questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, e oggi 1 giugno i 100 anni dalla nascita di Marilyn Monroe, infatti ci sono tante iniziative sparse in giro per il globo. Ma parliamo di un altro appuntamento del fine settimana, quindi diamo una piccolissima anticipazione. Luci soffuse tra i filari dell'unico vigneto produttivo di Monza, musica dal vivo, ottimo cibo e il piacere soprattutto di stare insieme in una serata davvero speciale per sostenere un progetto sociale. Sabato 6 giugno alle 20 l'appuntamento è all'Agri Parco Solidale, accolti e raccolti di via Giovanni Papini a Monza, dove la Fondazione Età Vecchio invita tutti a vivere una nuova edizione della pericena Sotto le Stelle, che meraviglia, l'evento che unisce gusto, convivialità e solidarietà. Protagonista sarà un ricchissimo pericena a buffet con prosecco, vini, doc, spritz, birra e soft drink, e poi pizza, focaccine assortite, la piadina romagnola, mamma mia, ne vado pazza, una selezione di formaggi e poi crocchette di patate, olive all'ascolana, orecchiette multicolori all'ortolana con ricotta salata, riso basmati alla curcuma con verdurine e gamberetti, frutta fresca di stagione e gelato artigianale. La serata sarà accompagnata poi dagli migliori hit degli anni 80 suonate dal vivo, e quando scomodiamo la musica degli anni 80 veramente abbiamo dei brividi. Ogni partecipazione sarà un aiuto concreto per sostenere i laboratori, i percorsi educativi, le attività che Fondazione Età Vecchio offre gratuitamente a scuole e centri diurni del territorio. Appuntamento per sabato prossimo. E adesso l'aforisma d'amore e le grandi voci del cinema.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Amare contiene il mare. Maree, onde, maremoti, alti e bassi. Però... è splendido.

0: dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Grrr, sfoderiamo gli artigli, i denti per lottare in questa vita. Guerriero, ci insegna Marco Mengoni a farlo. E tra poco su Dimensione Suono Soft, Branco.
2: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovare in via Feltre, zona Lambrate.
6: Uffa, ancora capelli che cadono!
5: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
6: E chi può aiutarmi davvero?
5: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
6: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
5: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
7: Giglio. Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
10: Auto Wow, lo dirai anche tu!
12: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
13: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
12: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
14: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
15: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, Vivi meglio.
16: Dimensione suono soft.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

0: Una splendida cover, oh Mandy, che ci porta all'appuntamento attesissimo del mattino con Branco e le stelle, segno per segno.
1: Bentrovati all'appuntamento con Branco e le stelle. Amici dell'Ariete, iniziamo la settimana ancora con la luna piena nata ieri in Sagittario. Prevede una settimana senz'altro di successo, ma vi devo dire che oggi, stanotte, Mercurio ha lasciato Gemelli ed è entrato in Cancro. Toro, rompete con le abitudini che sono ormai un po' fuori tempo, fuori spazio, fuori moda. Toro, segno del danaro, voi meglio degli altri sapete cosa significa profitto, cosa vuol dire perdita. È difficile che un toro resti in rosso, però quando succede non si perde d'animo. Gemelli, auguri di buon compleanno. Una collaborazione sotto questa luna piena può ancora arrivare al termine. Una nuova collaborazione fortunata si affaccia all'orizzonte. Una giornata questo lunedì un po' sopra le righe, ma eccitante. Cancro, è molto strano questo 2026 con questo Mercurio che predilige voi come segno d'acqua, Scorpione, Pesci soprattutto. Per quanto concerne il vostro amore, avete Venere, un nuovo posto tra le fragole, ma una storia finita è finita, perché quando Saturno dice no, credetemi, è no. È inutile, andare contro. Leone, ma dove è andato? Dov'è? Dove sei? Romantico amore, nelle iniziative economiche mantenetevi ancora sulla prudenza, almeno finché Mercurio non si sistema in Cancro. È dodicesima casa, non è che avrà tante possibilità di cambiamento, di novità, però devo dire, siete in attesa di Giove che in luglio arriverà nel vostro cielo. Vergine, avreste bisogno di un amore corposo e lo troverete, senza complicazioni mentali soprattutto. Ma l'odierna luna è ancora piena in Sagittario, è quasi impossibile, devo dire, vincere una certa calma in amore, nel matrimonio. C'è qualche cosa che vi pesa sul cuore, ecco. Ma poi ciascuno di noi ha un proprio oroscopo personale, voi sapete dove sta il problema. Io però so, perché vi conosco, che sapete poi non solo individuare il problema, ma anche assalirlo. Bilancia, come cantiamo noi a Roma, Erbarcarolo va controcorrente sul biondo Tevere. Cominciate anche voi a rimare contro, dopo che da oltre un anno vi state facendo condizionare da altri. Intensificate tutti gli sforzi nel campo della carriera, perché da oggi anche Mercurio in sosta nel Cancro, vostra decima casa insieme a Venere, pretende questo. Ecco, Scorpione, non vi sentite ancora sicuri? Meglio non mettere carte certe cose per iscritto. Sono persino troppe le carte, le lettere, conti, resoconti che sono stati spediti da Mercurio, mai arrivati forse ancora, ma adesso sì, perché come segno d'acqua anche voi avrete un Mercurio tutto il mese di giugno in una posizione davvero fantastica, Sagittario. Dunque è terzo giorno con la luna piena nel vostro cielo, è successo, chiedo a voi che siete soli, single, è successo qualche incontro molto bello sabato notte, ieri, la notte scorsa, perché di solito, insomma, ci si innamora sotto la luna piena. D'accordo, però io oggi ho una buona notizia, riguarda Mercurio, pianeta del denaro, dei viaggi, che sono la vostra specialità, che diventa positivo nel segno del Cancro. Ecco, questa è già una notizia molto buona. Capricorno, una settimana che parte con la notizia che vi può infastidire un pochino all'inizio, che Mercurio entrando in Cancro va nel campo delle collaborazioni, del matrimonio. Quindi preparatevi, questo mese molti discorsi saranno fatti, molte parole saranno dette. Non per niente Gemelli è un maestro della parola, perché è governato da Mercurio. Cercate però voi di non perdere pazienza. Acquario, l'avete imparato tanto tanto tempo fa, quando Saturno flagellava la vostra esistenza. Non è mai sbagliato saltare sul carro dei vincitori. E perché, di grazia, i vincitori non dovrete essere voi? Se non oggi, domani, se non domani, dopo domani. Non sono affatto vaghe le vostre stelle. Mercurio fa sentire i primi sintomi di miglioramento nel campo professionale affaristico, non può ancora intervenire in importanti cause legali. Per i pesci, bello Marte, bellissima Venere, bellissimo Giove. Oh, da oggi bellissimo anche Mercurio in Cancro, però siamo nel mese dei Gemelli, vuol dire che il Sole autorità è sempre lì, che vi fissa, che vi controlla. Vedete un po' come vi comportate. Dobbiamo anche dire che ci sarà qualche luna molto impegnativa, dobbiamo anche dire che ci sarà la luna nuova in Gemelli, quindi la famiglia, la casa, il rapporto con i figli. Io dico di sollecitare un consulto prima di decidere in affari anche. A lei dedico questo pensiero della scrittrice Jane Austen. Una donna, se ha la sfortuna di essere intelligente, deve nasconderlo il più possibile. E in questo devo dire Marilyn Monroe è stata bravissima.
2: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: redazione a darci le ultime notizie.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Siamo arrivati ai saluti finali per questo primo giugno, è tutto da Silvia Giansanti, poi noi ci ritroveremo nel fine settimana, mentre domani mattina ci sarà di nuovo la conduzione della nostra Laura Buono. Arriva anche quel burlone di Francesco Capuoto a condurre le prossime ore. È tutto, buon proseguimento e soprattutto buon ponte.
3: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
4: Allora? Hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Barattolino San Montana 500 grammi a soli 2,99 euro. Salamella Lodigiana sottovuoto a 3,99 euro al chilo. E filetto di salmone norvegese a 15,99 euro al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu!
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Buon lunedì 1 di giugno. Condizioni di schiavitù per costruire il consolato americano a Milano, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori. Questa è l'accusa della procura di Milano. Fermato un manager della società americana Caddel, era a Bergamo. Ulas de Mira stava partendo per Istanbul. I lavori in piazzale Accursio valgono 200 milioni di dollari. La polizia ha arrestato a Cesate un italiano di 24 anni e un romeno di 38, entrambi con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di droga. Sono stati trovati in possesso di oltre 190 kg di stupefacente. Il Giro d'Italia, 21esima ultima tappa a Roma, a Jonathan Milan. Vingegaard vince la classifica generale. Il Roland Garros di tennis a Parigi, oggi Cobolli, Berrettini e Arnaldi si giocano l'accesso ai quarti. Semifinali playoff di basket, Brescia pareggia 1-1 la serie con l'Olimpia Milano, ieri è finita 85-79, questa sera gara 2 tra Bologna e Venezia. Una buona notizia, in salvo lo speleologo ventenne incastrato per 12 ore a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti. Siamo nel comune di Garessio, in provincia di Cuneo, era bloccato da un grosso masso. E tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
11: E allora buongiorno, quanta armonia in questa giornata. Oggi è lunedì, inizia una nuova settimana, sono ritornato al mio posto ed è anche il primo giorno del mese di giugno. Abbiamo staccato un altro foglio dal calendario. Il mio è il compito bello di accompagnarti per le prossime 4 ore. Un bacio a Silvia Giansanti che ci ha tirato giù dal letto questa mattina, e io invece ti accompagno fino all'ora del pranzo con un bel po' di cose da ascoltare, come Segreti in Tavola, come le Good Life, come Travel Experience. Il mio amico Beppe Pellegrino ci racconterà i suoi viaggi fantastici in giro per il mondo. La nostra musica immancabile, inconfondibile, la nostra playlist, un successo dietro l'altro. Non mi sono ancora presentato, molto male. Sono Francesco Cavuoto, questa è Dimensione Suono Soft e la tua radio del benessere. E allora via, via, via, senza indugio, andiamo ad ascoltare una grandissima voce del cinema con un aforisma d'amore e poi si parte con la nostra ora insieme.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
12: Credo nelle sensazioni a pelle, nel colpo di fulmine, nell'istinto. Credo in tutto quello che il mio corpo sceglie prima della mia testa.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: C'è anche Céline Dion nella mattinata di lunedì di Dimensione Suono Soft. Ancora buongiorno da Francesco Cavuoto. Tra poco torniamo con Beppuzzo Pellegrino, che ci racconterà i suoi viaggi meravigliosi.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
3: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
4: C'è un nuovo modo di vivere il barbecue. Da Vedetti Garden arrivano i nuovi barbecue Weber. Scegli il tuo modo di grigliare e trasforma ogni momento in un'esperienza. Scopri anche le cucine da esterno, eleganti e personalizzabili per vivere il giardino tutto l'anno. Gardenvedetti.com, a Cantù in via Genova 2, aperti anche la domenica.
5: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'open day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu!
10: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
11: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
13: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
14: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
15: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
14: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
15: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
14: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
15: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: My Sweet Lord, George Harrison, canzone che ci porta dritti all'appuntamento con Travel Experience, i viaggi fantastici di Beppe Pellegrino. Beppone, dove ci porti oggi? Scopriamolo insieme.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Amici viaggiatori, oggi non vi dico di portare il trolley, di portare una valigia con tante cose, tanto abbigliamento, ma una sacca, perché quello che vi vado a raccontare, a proporre e a ricordare è una bellissima crociera in barca su un caicco. Stiamo parlando della Turchia e partiamo da Bodrum. In questo periodo così mi viene spontaneo ricordarmi, raccontare tutte quelle piccole crociere fatte con gli amici in questi posti fantastici. Ci sono viaggi che ti portano lontano e poi ce ne sono altri che ti fanno sentire immediatamente in un altro tempo. Ecco, queste sono le cose che voglio raccontarvi. Bodrum, cittadina costiera bellissima sul mare, mi accoglie con il profumo delle spezie turche, il rumore dei gabbiani che a volte sono anche fastidiosi e quel sole caldo che sembra riflettersi ovunque. Ed è lì che vedo. Cosa vedo? Vedo questo caicco fantastico, un magnifico caicco turco in legno scuro, elegante e imponente, linee morbide, cuscini color crema sul ponte, grandi vele arrotolate e lanterne color ottone che oscillano leggere, anzi color ottone, di ottone. 10 persone possono viverci comodamente senza mai piazzarsi i piedi. Infatti un gruppo di miei amici storici, non tanto amanti del mare né della subacquea né dei viaggi, ma amici qualsiasi, gente che stimo e che hanno deciso di accompagnarmi in questo viaggio. Siamo in 10, 5 cabine tutte spaziose, legno lucido ovunque, tappeti orientali e una poppa enorme dove cenare guardando il mare. E il suo nome è stato bellissimo, è stato scelto in un modo perfetto. Io ve lo traduco in italiano: si chiama La Sultana del Vento. È abbastanza pretenzioso, ma è così. Si sale a bordo, si sente il profumo del tè scaldato dal sole che brucia anche, e il capitano ci offre ovviamente il tè turco alla mele, piccoli dolci a pistacchio ancora tiepidi. La prima sera restiamo nel porto di Bodrum, cittadina bellissima. Qui puoi fare una passeggiata tra i vicoli illuminati, tra le lanterne colorate e le bancarelle di spezie. Ovunque musica lenta, narghile accesi con la shisha, pipa d'acqua e sorrisi. La Sultana del Vento la vedo lontano, che ondeggia piano piano sotto il castello bellissimo di Bodrum, illuminato dalla città. E domani mattina si parte. Sono molto eccitato, orgoglioso. Rotta verso le baie nascoste della costa turca. Stanotte il mare della Turchia è calmo come la seta turca. E mentre il caicco scricchiola piano nel silenzio, il viaggio ha inizio a cambiarmi. Quindi mi addormento e subito penso alla giornata di domani, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Un'estate fa di Mina chiude la nostra prima ora in questa mattinata su Dimensione Suono Soft insieme a Francesco Caboto alla radio del benessere, che tra poco torna con le Good Life, ma prima la nostra informazione.
1: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
4: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi?
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
9: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
10: E mi ricoverano!
9: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
11: In tutta la Lombardia.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Sì, approfittavo dello stato di bisogno dei lavoratori, soprattutto indiani, per imporre condizioni di paraschiavitù. Questa è l'accusa della Procura di Milano alla società Caddel, che è impegnata nel cantiere del consolato americano a Milano. Fermato a Bergamo un manager in fuga verso Istanbul. La polizia ha arrestato a Cesate, in provincia di Milano, un italiano di 24 anni e un romeno di 38, entrambi con precedenti. Sono stati trovati in possesso di oltre 190 kg di droga. Ponte con il Pienone a Milano, con l'arrivo di 150.000 turisti. Il 60% dei visitatori arriva dall'estero. Da gennaio ad aprile quasi 2.600.000 arrivi in città. Semifinali playoff di basket, siamo quindi allo sport. Brescia pareggia 1-1 alla serie con l'Olimpia Milano, ieri è finita 85-79, questa sera gara 2 tra Bologna e Venezia. 2 giugno, Mattarella, la Repubblica nata da un corale e sincero esercizio di democrazia, bisogna rinnovare gli ideali della Repubblica. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
0: Una buona mattinata ancora da Francesco Caboto e da Dimensione Suono Soft. Ti va di fare una cosa che potrebbe migliorarti la giornata nei prossimi 30 secondi, soltanto 30 secondi? E allora ne parliamo tra poco all'interno delle nostre Good Life. Ma prima si riparte con Mario Bombardieri, grande voce del cinema, e ancora prima Feelings. E allora via, una nuova ora insieme da trascorrere sulla tua radio del cuore, quella preferita, la radio del benessere.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
15: Io non so tacere quando in me è il cuore a parlare.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ascoltaci a casa dalla nostra app sul tuo smartphone.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: c'è anche Rod Stewart in questo primo di giugno, lunedì, nel ponte, in questo lunedì bellissimo perché inizia la settimana e praticamente è già quasi finita, perché domani è martedì ma è il 2 giugno, è festa e via, allora ricarichiamoci, approfittiamone di queste piccole pause. Tra poco Good Life, ti faccio veramente cambiare l'umore in 30 secondi, resta lì.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
5: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
8: Puoi provare Meclon.
7: Come?
8: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
7: Aspetta, come si chiama?
8: Meclon.
9: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
10: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
11: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
12: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
13: A Milano, oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
15: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
16: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il Trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
15: Trenino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
17: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
18: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
19: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
18: E chi può aiutarmi davvero?
19: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
18: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
19: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
20: Giglio. Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
21: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
20: Auto Wow, lo dirai anche tu!
22: Dimensione suono soft. Tienimi.

0: Oggi parliamo di una cosa curiosissima. Il cervello ama le novità molto più di quanto crediamo. Pensa a una cosa che hai voglia di fare, no? Che non hai fatto mai, che magari rimandi sempre per settimane, che poi diventano mesi e diventano anni. Ma non una follia, non devi scalare l'Himalaya. Una cosa piccola, tipo ad esempio una telefonata a un amico che è un'amica che non senti da una vita, oppure prenotare in quel ristorante, prima o poi ci vado e poi non ci vai mai. Iniziare quel corso di yoga, di pilates, andare a correre, comprare le scarpette. Prima o poi diventa una cosa che dura anni. E oggi parliamo proprio di questa cosa. Il cervello, come ti dicevo, ama le novità. E infatti quando facciamo qualcosa di nuovo, nel nostro cervello arriva tipo proprio un villaggio turistico, capito? Arriva la dopamina, si accende l'energia, arriva quella sensazione che ti fa dire: oh, è stato bellissimo. E allora non serve stravolgere la vita. A volte basta sedersi in un posto diverso nel solito bar, oppure parlare con qualcuno a cui non avresti mai rivolto la parola, e cambiare strada tornando a casa, vestirsi di un colore che non avevi nemmeno immaginato, fare cose nuove. E gli psicologi in realtà usano un trucco: scrivere una micro sfida su un foglio. Non è un grande obiettivo per forza, è una piccola sfida, tipo: oggi entro in quel negozio che mi incuriosisce da 6 mesi, oppure oggi chiedo quella cosa che continuo a rimandare. E va bene, metterla nero su bianco in realtà rende tutto più reale e aumenta tantissimo la probabilità che tu la faccia per davvero. E sai qual è la cosa buffa? Che spesso non ci pentiamo delle cose che abbiamo provato, ci restano in testa soprattutto quelle cose che non abbiamo mai avuto il coraggio di iniziare. Allora oggi fai così: prima che finisca questa giornata, trova una piccola, piccolissima cosa diversa dal solito, una soltanto, perché a volte è la porta che apre una nuova strada alla dimensione di un passo. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: quello che le donne non dicono. Fiorella Mannoia chiude la nostra seconda ora. La prima metà di questa mattinata è scivolata via. Ce ne sarà una seconda tutta per te. La prossima ora è con i segreti in tavola di Francesca Romana Barberini. Ma prima ci colleghiamo con la nostra squadra di giornalisti. Ascoltiamo insieme le ultime notizie.
1: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
7: E mi ricoverano!
6: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
8: In tutta la Lombardia.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Una buona giornata dalla redazione. Da Fabrizio Gaias. Si approfittava dello stato di bisogno dei lavoratori, soprattutto indiani, per imporre condizioni di paraschiavitù. Questa l'accusa della Procura di Milano alla società Caddel, che è impegnata nel cantiere del consolato americano a Milano, in piazzale Accursio, fermato a Bergamo un manager in fuga verso Istanbul con la famiglia. La polizia ha arrestato a Cesate un italiano di 24 anni e un romeno di 38, entrambi con precedenti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati trovati in possesso di oltre 190 kg di droga. Le semifinali playoff di basket: Brescia pareggia 1-1 alla serie con l'Olimpia Milano, è finita ieri 85-79, questa sera la gara 2 tra Bologna e Venezia. È morto Gianni Mattioli, uno dei padri dell'ecologismo italiano, fu ministro delle politiche comunitarie nel governo Amato dal 2000 al 2001. Adesso spazio all'attualità dall'estero con Enrico Mentana.
13: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
14: Come col passare delle ore si è fatto sempre più evidente, ora il campo principale di battaglia nella guerra del Golfo è il Libano. E non è un caso che nel momento in cui, nel fine settimana, è parso chiaro che Stati Uniti e Iran sono vicini a un memorandum di intesa, è Teheran a dire: sia ben chiaro però, non c'è nessuna tregua, nessuna intesa fino a quando prosegue la guerra in Libano degli israeliani contro Hezbollah. E non è un caso neanche che questa mattina Netanyahu abbia fatto sapere

0: abbia ufficializzato di aver ordinato alle forze armate israeliane di colpire nella periferia di Beirut, sempre alla ricerca dei covid dei capi di Hezbollah. È una guerra nella guerra, ma è la guerra più direttamente evidente. È la guerra di chi combatte contro Israele, armato dall'Iran, chi colpisce nel nord di Israele, chi sta dentro al sud del Libano e chi vuole fare piazza pulita di questi combattenti e anche di ogni velleità avversaria dello Stato ebraico per tutto il territorio del Libano. È una brutta guerra nella guerra, ma in questo momento appunto è il teatro di guerra principale e francamente non si riesce a capire qual è la posizione di Trump rispetto a Netanyahu, mentre è chiara quella di Teheran rispetto agli Hezbollah. Una guerra asimmetrica, ma fino a un certo punto, e il rischio è che da Beirut le fiamme tornino a incendiare anche il Golfo.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
2: E allora ogni anno ritorna puntuale la stessa domanda. Arriva l'estate milanese, ma come ci arriviamo ai concerti? Abbiamo già comprato il biglietto del nostro artista preferito. Come si fa? L'estate milanese sta per accendere gli amplificatori e da giugno, come sai, partirà la lunga maratona dei concerti tra San Siro, gli ippodromi, le grandi aree eventi della città e migliaia di persone, artisti internazionali, emozioni dal vivo e quella solida domanda che ti ho appena fatto. Perché se il concerto dura due ore, spesso l'avventura comincia molto prima, tra parcheggi introvabili, soste selvagge, navigatori impazziti, traffico, persone di SD che pensano di essere le uniche ad aver avuto la brillante idea di prendere l'auto per andare al concerto. E allora quest'anno Milano prova a giocare d'anticipo. Iniziano a tornare le zone rosse, i controlli contro la sosta selvaggia, il potenziamento di metropolitane e parcheggi di interscambio e l'obiettivo, come puoi capire, è molto semplice: convincere sempre più persone a lasciare l'auto e salire su un treno o su una metro. E pensa che in alcune aree chi usa il trasporto pubblico è passato dal 23 al 32% in appena un anno, un dato che racconta una piccola rivoluzione silenziosa. Allora, quindi, se quest'estate hai già un biglietto in tasca per il tuo artista preferito, magari fai una prova, lascia l'auto a casa, potresti scoprire che la prima nota del concerto comincia già sul vagone della metropolitana. Si riparte verso un'ora fatta di musica, e che musica, maestro! Anche con Segreti in tavola, questa è l'ora in cui Francesca Romana Barberini ci racconterà i suoi consigli quotidiani. Questa è Dimensione Suonosoft, lei è Aretha Franklin e si parte con I Say a Little Prayer.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suonosoft.
3: Amami o odiami, entrambi sono a mio favore. Se mi ami sarò sempre nel tuo cuore. Se mi odi, sarò sempre nella tua mente.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Other Side of the World, Kenny Tunstall su Dimensione Suono Soft. Tra poco Francesca Romana Barberini.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, bossa club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
5: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
6: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
5: E chi può aiutarmi davvero?
6: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
5: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
6: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
7: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Petto di pollo intero, confezione famiglia a soli 7,78€ al chilo. 24 lattine di Coca-Cola a 54 centesimi l'una. E coniglio intero nazionale a 6,99€ al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
8: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
9: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
11: Gli amici a quattro zampe e non solo hanno un regno tutto loro nel Pet Zoo di Garden Vedetti. Cuccioli, pesci, conigli e piccoli animali, mangimi di qualità, accessori e molto altro. A Cantù in via Genova 2 e su gardenvedetti.com. Aperti anche la domenica. Garden Vedetti. Seguici sui social per novità, consigli ed offerte esclusive.
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
13: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
14: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
15: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
14: Auto Wow, lo dirai anche tu!
16: Segreti in Tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
17: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
18: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Simply Red con Holding Back the Years su Dimensione Sonosoft in questo lunedì. Buon inizio settimana ancora da Francesco Cavuoto. Romana Barberini, Francesca, ci racconta cosa succede dal mondo del food e lo fa tutti i giorni con ben due appuntamenti al giorno.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola e buon World Milk Day. Esatto, perché oggi, 1 giugno, si celebra proprio la giornata mondiale del latte, istituita nel 2001 dalla FAO per ricordare il valore nutrizionale, sociale ma anche economico di uno degli alimenti più antichi della storia dell'uomo. Perché il latte non è soltanto una bevanda, è proprio cultura, è tradizione, è agricoltura, è cucina, ma anche memoria. Pensate alla colazione dell'infanzia, al cappuccino del mattino, ai formaggi che raccontano tutti i territori. Insomma, dietro un bicchiere di latte c'è davvero un mondo intero. Ma quale latte si produce di più al mondo? Il latte vaccino rappresenta circa l'80% della produzione globale ed è anche il latte più consumato. Dalle stalle europee alle grandi produzioni dell'India e degli Stati Uniti, il latte di mucca resta davvero il protagonista assoluto. Subito dopo troviamo il latte di bufala, molto diffuso soprattutto in Asia, poi quello di capra, quello di pecora e quello di cammella, ciascuno legato a territori, tradizioni e caratteristiche nutrizionali differenti. Ma perché dobbiamo consumare latte? Perché è una fonte preziosa di calcio, proteine ad alto valore biologico, vitamine e minerali. È un alimento completo, capace di accompagnare la crescita dei bambini ma anche l'equilibrio nutrizionale degli adulti. Naturalmente, come sempre, conta la qualità e conta anche il giusto equilibrio nella dieta. Sapete qual è il latte più grasso? Beh, tra i più ricchi troviamo il latte di pecora, che è molto cremoso e intenso, infatti è perfetto per questi formaggi come il pecorino. Molto grasso anche il latte di bufala, da cui nasce la mozzarella più amata al mondo, e il più magro generalmente il latte di cavallo e quello d'asina, che sono molto leggeri e delicati, che hanno una composizione che per alcuni aspetti ricorda quella del latte materno. Insomma, ogni latte racconta davvero una storia diversa, cambiano gli animali, cambiano i paesaggi, le tradizioni, ma anche i sapori ovviamente, ma resta una certezza che dentro un semplice bicchiere di latte c'è proprio un pezzo della nostra storia alimentare. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft più tardi per scoprire insieme i nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro una buona giornata, un buon World Milk Day. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Con Renato Zero chiudiamo la prima parte di questa mattinata, le prime tre ore quelle canoniche. A tra poco inizia invece l'ora della decompressione, la nostra classica ora in cui ci coccoliamo con la musica. E io dico un po' meno cose, nel senso che mi taccio e ti faccio ascoltare più musica, tutta per te.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Linea Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
6: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
7: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
6: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
8: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Partiamo dall'inchiesta della Procura di Milano sulla società Cadel impegnata nel cantiere del consolato americano a Milano. Si approfittava, secondo le accuse, dello stato di bisogno dei lavoratori, soprattutto indiani, fatti venire in Italia per imporre condizioni di paraschiavitù. Fermata a Bergamo, un manager in fuga verso Istanbul. La polizia ha arrestato a Cesate un italiano di 24 anni e un romeno di 38, entrambi con precedenti, sono stati trovati in possesso di oltre 190 kg di droga. Ponte con il Pienone a Milano, con l'arrivo di 150.000 turisti, il 60% arriverà dall'estero. Da gennaio ad aprile quasi 2.600.000 arrivi in città. Semifinali di playoff di basket, Brescia pareggia 1-1 la serie con l'Olimpia Milano, ieri è finita 85-79, questa sera gara 2 tra Bologna e Venezia. Claudio Baglioni ha una polmonite interstiziale acuta, rimandato al 2027 il Grand Tour, una decisione dolorosa, confessa il maestro su Instagram. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
0: Eccoci qua, buon pomeriggio dalla tua radio preferita, Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, che nell'ora della decompressione raggiunge proprio l'apice dell'essenza, proprio della scelta dell'editoriale della radio. Più musica, meno parole. E che musica! Iniziamo con Barry White, Can't Get Enough of Your Love. Bellissima canzone, grandissima voce. E prima ancora un'altra voce fantastica, quella di Vittorio Guerrieri, voce del cinema, questa volta un doppiatore. Ben Stiller tra i tanti.

0: Vanetti che doppia. E allora iniziamo questa nuova ora con la decompressione che ci contraddistingue. Vai!
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Ci si innamora così, cercando nella persona amata il punto a nessuno rilevato, che è dato in dono a chi scruta, ascolta con amore. Ci si innamora da vicino, ma non troppo. Ci si innamora da un angolo acuto, un poco in disparte in una stanza, presso una tavolata, seduto su un gradino mentre gli altri ballano.
3: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: How to Say Life, The Fray, Dimensione Suono Soft nel pomeriggio della decompressione insieme a Francesco Caboto. Tra poco la nostra playlist ritorna, stai lì.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
2: E mi ricoverano!
1: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
3: In tutta la Lombardia. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
4: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
5: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
5: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
7: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegli la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'open day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
10: Auto Wow, lo dirai anche tu.
11: Dimensione Suono Soft.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

arriva subito, mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

0: A prendere, mi viene da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Giovanotti, le tasche piene di sassi nell'ora della decompressione nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Adesso invece i Beatles. Hey.

0: E con Billie Jean di Michael Jackson chiudiamo il nostro appuntamento di questo lunedì 1 giugno su Dimensione Suono Soft. Domani è la nostra festa Italia, il 2 giugno festa della Repubblica, ma noi saremo in diretta a partire dalle 9 con me, prima ancora con Lauro Buono dalle 6 del mattino. Allora se ti va accendi la radio perché noi ti aspettiamo qui per farti compagnia. Da Francesco Cavuoto baci, adesso ti lascio con Fabiana Sera, ciao!
1: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Il caso di Pamela Genini, uccisa a Milano il 14 ottobre scorso dal compagno. Il tribunale del riesame ha respinto il ricorso dei legali dell'ex compagno Francesco Dolci, che chiedevano il dissequestro di un cellulare, un coltello e altri oggetti. L'uomo è indagato per la profanazione della tomba e la sparizione della testa della vittima. Si approfittava dello stato di bisogno dei lavoratori, soprattutto indiani, infatti venire in Italia per imporre condizioni di paraschiavitù, l'accusa della Procura di Milano alla società Caddel, che è impegnata nel cantiere del consolato americano a Milano, fermata a Bergamo, un manager in fuga verso Istanbul. Ponte col Pienone a Milano, con l'arrivo di 150.000 turisti, sono per il 60% stranieri. Da gennaio ad aprile quasi 2 milioni e 600.000 arrivi in città. Sarà a Vigevano ad ospitare il raduno prossimo nazionale dei bersaglieri, attesi in 100.000 dal 20 al 23 maggio del 2027. Basket, semifinali playoff, Brescia pareggia 1-1 la serie con l'Olimpia, ieri è finita 85-79, questa sera gara 2 tra Bologna e Venezia. Ottavi di Roland Garros, a Parigi in campo Coboli, nel pomeriggio Berrettini e Arnaldi. E tutto, ci risentiamo tra un'ora.
10: Che bello tenerti compagnia anche in questo 1 giugno, primo giorno di un bellissimo mese, ma soprattutto per molti giorno di ponte, no? Perché domani è il rosso di calendario, ma noi ti teniamo sempre compagnia. Sono Fabiana Sera, ti auguro ogni bene, lo faccio dalle 13 alle 17 con un sacco di contenuti dedicati al tuo benessere, al tuo relax, con un sacco di musica e tante notizie che vedremo insieme. Oggi faremo anche gli auguri ad una grande cantante che ti piace tanto, io lo so, lo sento, e poi parleremo della forza di una parola apparentemente molto sottovalutata, secondo me, a volte ce ne dimentichiamo anche, ma oggi te ne parlerò in merito ad una giornata molto speciale. Poi seconda, Good Life non si scappa anche nei giorni di ponte, coccole a 5 stelle che ci meritiamo sempre. Dai, partiamo, c'è la musica, vabbè, la prima canzone quando c'è da saltare in qualche taverna, qualche compleanno, c'è sempre, non manca mai, tu lo sai a memoria, quindi perché non la cantiamo insieme? Dai, si parte.
8: Parole e canzoni d'amore.

0: Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è il significato ultimo di tutto quello che ci circonda. Non è solo una sensazione, è la verità, è la gioia che è la fonte di tutta la creazione.

Ascoltaci a casa dalla nostra app sul tuo smartphone. Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: preso il tempo, tu restami un po' addosso.
1: L'inconfondibile voce di Malika Ayane, a volte pensiamo che la potenza sia solo nelle azioni, a volte è custodita nelle parole. In una in particolare te ne parlo tra poco.
2: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
4: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate. Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
5: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il Trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
4: Trenino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. info@gruppozaffiro.it.
7: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow.
10: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'open day della primissima sede. E per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143 Legnano.
9: Auto Wow, lo dirai anche tu.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Cosciotto di pollo a soli 2,80 euro al chilo. Burro Sepertino 500 grammi a 2,98 euro. Nodini e cotolette di suino a 3,99 euro al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
2: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
3: Basta rimandare. I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
2: E chi può aiutarmi davvero?
3: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
2: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
3: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
4: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
5: Dimensione Suono Soft.

0: una parola così semplice, ma dal potere così immenso, spesso, devo dire, sottovalutata da tantissime persone, ma che potremmo scegliere di usare ogni giorno più spesso. Sto parlando della parola grazie. La usi? Quanto? La gentilezza verbale è un semplice ma arduo invito a non dare mai per scontato il valore di un complimento sincero o di una parola di conforto, e anche gli esperti di benessere relazionale lo confermano. Quando riceviamo un apprezzamento, ancor più se inaspettato, si attivano nel nostro cervello, pensa alle stesse aree legate al piacere visivo o a un premio in denaro addirittura, ma il vero segreto è un altro, è che fare un complimento fa bene soprattutto a chi lo dice, a chi lo fa, lo sapevi? Quindi esprimere parole positive riduce, per noi che le diciamo, no, quando lo fai, istantaneamente i livelli di cortisolo, ti si abbassa lo stress e aumenta la produzione di ossitocina, creando praticamente un'immediata sensazione di calore, connessione con gli altri. Ti lascio con un'ultima curiosità arrivata da uno studio linguistico. Le parole gentili vengono elaborate dal nostro cervello in modo molto più rapido rispetto a quelle neutre o addirittura negative, praticamente come se fossimo biologicamente programmati per accoglierle. Bellissimo. Quindi scegliamo la gentilezza verbale perché è un modo più semplice, economico e rivoluzionario per migliorare l'atmosfera intorno a noi e prenderci anche cura della nostra mente. Che cosa ne pensi? Se ti è piaciuto questo contenuto lo trovi anche su dimensionesoundsoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità sempre legate al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

0: And you let her go.
1: Pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
2: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
1: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: concludere la nostra bellissima prima ora insieme in questo primo giugno. Te l'ho augurato, buon giugno. Vabbè, lo ripetiamo adesso lì alla nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Comprooroodoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaglias. Il caso di Pamela Genini, uccisa a Milano il 14 ottobre scorso dal compagno. Il tribunale del riesame ha respinto il ricorso dei legali dell'ex compagno Francesco Dolci, che chiedevano il dissequestro di un cellulare, un coltello e altri oggetti. L'uomo è indagato per la profanazione della tomba e per la sparizione della testa della vittima. La polizia ha arrestato a Cesate un italiano di 24 anni e un romeno di 38 anni, entrambi con precedenti per detenzione per i fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrati 190 kg di droga. Hanno cercato di derubare un'anziana entrata in un negozio del centro a Milano, accerchiandola, responsabili due donne che hanno desistito per le urla della badante dell'85enne e sono state poi arrestate dalla polizia locale che aveva assistito alla scena. Ponte con Pienone a Milano, con l'arrivo di 150.000 turisti, il 60% arriverà dall'estero. Da gennaio ad aprile quasi 2.600.000 arrivi in città. Semifinali playoff di basket, Brescia pareggia 1-1 la serie con l'Olimpia Milano, questa sera gara 2 tra Bologna e Venezia. Il tennis con gli ottavi di Roland Garros, a Parigi in campo Cobolli, nel pomeriggio Berrettini e Arnaldi. E tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
5: Eccomi ancora una volta qui con te, ringrazio sempre la nostra redazione e anche te perché hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft, che è la tua radio del benessere, del relax e degli eventi legati al territorio. Per esempio, in questo inizio ora con me, Fabiana Sera, con te, con la nostra musica e i nostri contenuti, ce ne andiamo nella zona di Brescia. Ti sto parlando di Ospitaletto. Ieri e oggi c'è la Notte Bianca, quindi oggi a partire dalle ore 17 puoi andartene nel centro di questo bellissimo paesetto, a Piazza Roma, via Brescia. Tutti i principali angoli del centro storico di Ospitaletto si preparano a trasformarsi anche oggi a partire dalle ore 17 in una bellissima notte bianca adatta a tutti quanti, quindi per le famiglie c'è un family park, per chi ama la musica dal vivo c'è la musica dal vivo, per chi ama la cultura ci sono delle visite guidate speciali al Museo Ghidoni, insomma davvero tutto quanto bellissimo dalle ore 17. Vai, divertiti e facci sapere se ti è piaciuto. Noi intanto continuiamo con qualcosa che sicuramente ti piace, perché la nostra musica, Gianni Togni, primo discone di quest'ora, arriva con Luna. Io ti auguro ancora una volta buon pomeriggio.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Hanno paura di innamorarsi. Io ho paura di non innamorarmi più.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

0: Incanto, Tiziano Ferro. Guarda, questo titolo di questa canzone cade proprio a fagiolissimo, perché tra un po' facciamo gli auguri a due personaggi a dir poco iconici.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene. Alex International.
1: Alex International. Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
2: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alexinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alex International, la boutique dello shipping.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
8: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
11: Dimensione suono soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Luca Carboni con Mare Mare qui su Dimensione Suono Soft. Oggi doppi auguri perché c'è un po' di raucedine oggi pomeriggio, va bene, perdonami. Doppi auguri, dicevo, icona degli anni 90, Alanis Morissette, la ascoltiamo anche abbastanza spesso qui su Dimensione Suono Soft, ma 100 anni fa nasceva lei, un'icona ma proprio assoluta. 100 anni fa nasceva Marilyn Monroe, quindi auguri di buon compleanno. Ti dico che 1037 sosia sono attualmente in un raduno a lei dedicato. Dicono che ci siano 7 sosia al mondo per ognuno di noi, invece sono 1037. Forse un po' forzati, alcuni alcuni non ci assomigliano proprio a Marilyn Monroe. Vabbè che lei era unica, però 1037 in un raduno con tanto di parrucche biondo platino e calice di Martini in mano.

0: Dimensione Suono Soft.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Che bella scorpacciata di musica qui su Dimensione Suono Soft con il sound degli Art, Wind and Fire Fantasy a concludere la nostra seconda ora insieme. Adesso ti lascio con i nostri aggiornamenti.
1: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando.

0: professione Horeca.
1: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Droga trasportata nel bagagliaio di un'auto e nascosta in un box di un appartamento a Cesate nel Milanese. In manette per spaccio un 24enne italiano e un 38enne di nazionalità romena, entrambi con precedenti, sequestrati 190 kg di stupefacente. Arrivato in pronto soccorso in ambulanza, ubriaco, ha dato in escandescenza e aggredito personale sanitario e forze dell'ordine, arrestato a Como un 24enne di nazionalità marocchina. Non ce l'ha fatta al 57enne di Vaprio, che non era riuscito a riemergere dalle acque dell'Adda, è morto in ospedale a Treviglio. Si troverebbe invece a Bergamo la 14enne che si temeva dispersa nelle acque dell'Adda e di cui si erano perse le tracce a Medolago, nottata e mattinata di ricerche. Tennis, ottavi di Roland Garros, Flavio Cobolli ai quarti, battuto in 4 set Zachary Svajda, a seguire Matteo Berrettini, Juan Manuel Cerundolo e Matteo Arnaldi contro Francis Tiefo. Medio Oriente, il premier Benjamin Netanyahu ha ordinato di attaccare la periferia di Beirut, civili in fuga, l'Iran, aiuteremo il Libano, l'informazione torna tra un'ora.
5: Grazie sempre alla nostra redazione per tutte quante le news. Sono Fabiana Sera, ti accompagno fino alle 17 anche in questo lunedì 1 giugno, che poi tu, se ci pensi, no vabbè, il lunedì parliamo ad un certo punto verso le 15:40 di Coccoli a 5 stelle, perché abbiamo proprio bisogno, no, della nostra della nostra iniezione di energia positiva inizio settimana, però e li andiamo un pochino a trovare nei resort, no, lo sai, a 5, 6, 7 mila stelle. Però se tu pensi alla vita che si fa nei resort, pensi a tutti quanti quelli là super eleganti, super lussosi. Invece io oggi ti parlo di qualcosa che proprio va un po' in controtendenza. Non vedo l'ora, perché sono curiosissima di sapere poi che cosa ne pensi tu di questa coccola 5 stelle. Non prima però di aver sentito un sacco di musica, un sacco di dischi tutti insieme. Il primo di quest'ora è di Ronan Keating, che arriva con When You Say Nothing at All. Buon pomeriggio ancora.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: Sento di averlo incontrato. Sai, hai provato quella sensazione? Ti senti come se l'avessi già visto prima, come se lo conoscessi da sempre.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Quando ero piccola mia mamma mi diceva sempre: non stare scalza che ti raffreddi. E invece nella nostra coccola 5 stelle ti parlo proprio di benessere a piedi scalzi.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
2: E mi ricoverano!
1: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
3: In tutta la Lombardia. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
4: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. ComprooroDoro.it.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede. E per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.
7: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
8: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
9: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
10: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
11: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
12: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
12: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
12: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
13: Dimensione suono soft.

0: questa settimana rubacchiamo dei segreti nei resort a 4, 5, 6, 7 mila stelle proprio che riguardano i piedi nudi, perché ci sono dei trattamenti ad hoc per i benefici nascosti del camminare scalzi. In alcune spa organizzano percorsi benessere in cui si cammina a piedi nudi, ma cosa proviamo quando togliamo le scarpe, finalmente aggiungerei soprattutto i tacchi, e camminiamo su un prato umido di rugiada prima mattina o anche sulla sabbia fresca? È una sensazione di libertà assoluta che affonda le radici, pensa, nella nostra storia. È una pratica che la scienza chiama grounding hurting. Camminare a piedi nudi non è solamente piacevole, ma ha un impatto profondo sulla nostra salute. Non so se sapevi che sotto la pianta del piede si trovano circa 200.000 terminazioni nervose, e muovendoci senza filtri riattiviamo la circolazione sanguigna, migliorando la postura e rafforzando i muscoli della schiena. Una curiosità sorprendente riguarda anche la fisica, cioè il contatto diretto con il terreno permette al nostro corpo di assorbire gli elettroni liberi presenti sulla superficie terrestre, che agiscono come veri e propri antiossidanti naturali, riducendo le infiammazioni e migliorando la qualità del sonno. Una cosa molto molto curiosa. Pensa che in Nuova Zelanda, poi in molti paesi del nord Europa, camminare scalzi nei parchi o persino nei campus universitari è addirittura una filosofia di vita quotidiana e molto molto comune per combattere lo stress e ritrovare l'equilibrio. E allora che cosa aspettiamo a introdurla anche qui in Italia, mi chiedo? Ci facciamo portabandiera? Dai, andiamo. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare ancora una volta la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Losing My Religion, a mio modestissimo avviso, è uno dei dischi più belli che hanno fatto i Re. Ma concludere un'altra ora insieme, grazie, perché anche oggi hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere, la tua radio del relax. Adesso cedo volentieri la linea alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
8: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
7: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro.

0: Droga trasportata nel bagagliaio di un'auto e nascosta in un box di un appartamento a Cesate, nel Milanese. Manette per spaccio un 24enne italiano e un 38enne di nazionalità rumena, entrambi con precedenti. Sequestrati 190 kg di stupefacente. Si troverebbe a Bergamo la 14enne che si temeva dispersa nelle acque dell'Adda e di cui si erano perse le tracce a Medolago, nottata e mattinata di ricerche. Si profila un nuovo sciopero dei treni indetto dai sindacati, in programma per giovedì 11 giugno dalle 9 alle 17. Tennis, ottavi del Roland Garros, Flavio Cobolli ai quarti, tocca a Matteo Berrettini, Juan Manuel Cerundolo, a seguire Matteo Arnaldi contro Frances Tiefo. Media iraniani, attacchi israeliani in Libano, Teheran sospende i negoziati con gli Stati Uniti, annunciato anche il blocco dello stretto di Hormuz. L'informazione torna tra un'ora.
1: Eccola qui, un'altra ora insieme qui su Dimensione Suono Soft in questo giorno per tanti di festa, Zoom Jump, questo ponte bellissimo. Infatti ti parlo di una roba che è in corso, un evento tra cibo, musica e tantissimo divertimento. L'appuntamento è fino a domani in via del Ginestrino a Carugate. Ti sto parlando della zona di Monza, nell'area parcheggio del centro sportivo con Carugate on the road, un evento dedicato allo street food nazionale e internazionale, con un'ampia area food con i migliori track nazionali appunto e non, una area beverage, tante varietà di birra, mercatini, concerti, spettacoli, area bimbi, insomma, fino a domani c'è da divertirsi. Via del Ginestrino, Carugate, vai, divertiti e fammi sapere se ti è piaciuto. Si continua, c'è la musica di Dimensione Suono Soft, primo discone immenso, interplanetario. Lucio Battisti arriva con E penso a te, buon pomeriggio.
2: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Vorrei essere una lacrima per nascere dai tuoi occhi quando piangi di gioia. Vorrei essere un respiro per accarezzare delicatamente la tua pelle. Vorrei essere un sentimento per poterti amare direttamente. Vorrei essere il tempo per far sì che ciò duri in eternità. Ti amo.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Alicia Keys con If and Gachi, questa è Dimensione Sono Soft. Te lo ricordi il cliché del bagnino sulla riviera romagnola, che oltre a essere insomma molto utile sulle spiagge, era anche molto molto ammirato dalle ragazze? Te ne parlo tra pochissimo.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
3: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
2: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
3: E chi può aiutarmi davvero?
2: L'Istituto G. Centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
3: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
2: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
6: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info Gruppo Zaffiro.
2: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu!
5: Dimensione suono soft.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Michael Jackson, questa è Heart Song. Signori, c'è un problema, non ci sono più bagnini. Ecco qua, non si trovano più bagnini, nessuno vuole andare a faticare sulle spiagge, e il problema non riguarda solamente la costiera romagnola ma anche la Puglia. E quindi il presidente del sindacato ha detto: signori, sapete che cosa facciamo? Ricordiamo ai lavoratori stranieri, anche extraeuropei, pur di garantire il servizio di salvataggio, perché una cosa è certa, noi senza bagnini sulle spiagge non possiamo stare. Ma che poi era così bello, ti ricordi film tipo Sapore di Sale, capito, che c'è il bagnino, proprio il cliché del bagnino? Perché non volete lavorare sulle spiagge? Chissà.
1: È la sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

potrebbe bere, da passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda, che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda.

0: Che bello questo ultimo disco in questo primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft, Mr. Elvis Presley con Can't Help Falling in Love. Adesso piccolo recap, poi le news. Oggi è stato bellissimo cominciare così il nostro giugno insieme, parlando della potenza di una parola che spesso non usiamo come dovremmo. Grazie! Abbiamo parlato proprio di studi scientifici che ci dicono anche quanto ci sentiamo bene quando usiamo parole e comunicazione verbale positiva. E poi chiaramente ci siamo regalati la nostra coccola 5 stelle parlando di alcuni percorsi usati nelle spa in giro per il mondo, che ci fanno camminare, proprio percorsi nel vero senso della parola, cioè ci fanno camminare a piedi scalzi. Quanti recettori abbiamo sotto i piedi e a che cosa servono? Io ti saluto, ti ringrazio, cominciamo il lunedì e giugno nel migliore dei modi, e se vuoi ci sentiamo chiaramente domani a partire dalle ore 13. Buona serata.
1: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
2: Allora? Hai deciso davvero?
1: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Il post sui social sulla segretaria del PD Elly Schlein a Lecco e i fatti di Modena. Si è dimessa da consigliere comunale a Barzanola, leghista Deborah Piazza, già sospesa dal partito. Al suo posto Lucas Casati del Partito Popolare del Nord. Droga trasportata nel bagagliaio di un'auto e nascosta in un box di un appartamento a Cesate, nel Milanese. In manette per spaccio un 24enne italiano e un 38enne di nazionalità rumena, entrambi con precedenti. Sequestrati 190 kg di stupefacente. Si troverebbe a Bergamo la 14enne che si temeva dispersa nelle acque dell'Adda e di cui si erano perse le tracce a Medolago, nottata in mattinata di ricerche. Si profila un nuovo sciopero dei treni indetto dai sindacati, in programma per giovedì 11 giugno dalle 9 alle 17. Tennis, ottavi del Roland Garros, Flavio Cobolli ai quarti, tocca a Matteo Berrettini, Juan Manuel Cerundolo a seguire, Matteo Arnaldi contro Francis Tiafoe. Media iraniani, attacchi israeliani in Libano, Teheran sospende i negoziati con gli Stati Uniti, Pasdaran pronti al blocco dello stretto di Hormuz. L'informazione torna tra un'ora.
10: È lunedì, è il primo giugno 2026 e tu stai ascoltando il pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Saluto e ringrazio Fabiana Sera, io sono Roberto e per quattro ore anche...

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: con Pazzo di lei, Biagio Antonacci, nel pomeriggio della tua radio del benessere.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
3: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.

0: Noleggiare è bene, con Giffy conviene.
1: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Barattolino San Montana 500 grammi a soli 2,99€. Salamella Lodigiana sottovuoto a 3,99€ al chilo. E filetto di salmone norvegese a 15,99€ al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
2: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143 Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: Se ami il verde, devi conoscere Garden Vedetti. Piante e fiori, idee e progetti per giardini e terrazzi, arredo outdoor, il Weber Store dedicato al barbecue, home decor e un pet shop davvero speciale. Garden Vedetti, a Cantù in via Genova 2, aperti anche la domenica. Scopri di più su gardenvedetti.com e seguici sui social.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
8: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
9: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
10: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
9: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: La sua versione di questa canzone è stata uno dei più grandi successi degli anni 80. Paul Young con Love of the Common People su Dimensione Sonosoft. Ed ora ascoltiamo Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Segreti in tavola. Sapete che abbiamo sempre la passione di raccontare le storie, di raccontare le storie che sono dietro i prodotti, anche i territori. Bene, e questo il concetto da cui è partito il Teatro del Gusto aggiungi il Lazio a tavola, il nuovo format ospitato dall'Oliveto Roof Garden dell'Hotel Diana di Roma, dove il cibo appunto diventa un racconto, un'esperienza e soprattutto identità. A portare in scena queste eccellenze del Lazio è lo chef Umberto Vezzoli. Chef, benvenuto, anzi bentornato a Segreti in Tavola, come va?
3: Benissimo, buon pomeriggio a tutti voi ascoltatori, benissimo, benissimo, sempre un piacere raccontare le esperienze del territorio del Lazio.
2: Immagino anche che la scelta sia stata difficile, ma che tu abbia individuato delle eccellenze davvero uniche.
3: Certo, certo, in assoluto, in effetti il mio accento tradisce un po' perché non sono di Roma, non sono del Lazio, ma quello che sono le mie esperienze in giro per il mondo mi hanno sempre insegnato che ogni volta che tu vai in una città, in una regione o in una parte del mondo devi andare a capire quello che sono e a conoscere in specifico quelli che sono i prodotti autentici del territorio, e da lì si costruisce una linea di cucina, le serate, gli eventi, e lì parte la dinamicità e la creatività di abbinare e di fare piatti autentici e veri del territorio. E così ho fatto, ho gironzolato un po' per il Lazio, ho assaggiato, ho guardato, e alla fine siamo arrivati a creare questo Teatro del Gusto Metti il Lazio in Tavola, che proprio noi essendo qui all'Hotel Diana, qui vicino al Teatro dell'Opera, mi è venuto proprio l'idea di il cartellone teatrale, non tanto del teatro delle opere, ma il Teatro del Gusto, e automaticamente il Lazio deve essere protagonista e deve andare in tavola. E da lì sono nate queste serate particolari. In specifico adesso noi abbiamo il 3 del prossimo mese che va in scena sul palcoscenico, è questo consorzio, questo salumificio sano di accumuli, che vogliamo e ho voluto valorizzare su quello che era poi, a parte che il loro, diciamo così, prodotto in assoluto è il guanciale, quindi a Roma non può mancare il guanciale, perché il guanciale va su 3-4 piatti che sono iconici nel mondo: la matriciana, la carbonara, la gricia, insomma. E da lì ho voluto incontrarli, ho voluto parlarci, e loro hanno aderito volentieri a questa iniziativa del Teatro del Gusto Metti il Lazio in Tavola.
2: Caro chef Vezzoli, grazie mille per averci raccontato questa nuova iniziativa appunto dell'Oliveto Roof Garden dell'Hotel Diana di Roma. Appuntamento, ricordiamolo, 3 giugno per una serata dedicata al salumificio sano di accumuli. Grazie, buon lavoro e buona serata.
3: Grazie a voi, e sarà un piacere cucinare per voi, vi aspetto, io ci sono.
2: L'appuntamento con Segreti in Tavola torna domani, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: La concludiamo con questo capolavoro, la nostra prima ora insieme nel lunedì pomeriggio di Dimensione Sono Soft. Patti Pravo con E dimmi che non vuoi morire.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Pronto a colpire come a Modena, propaganda per l'ISIS e radicalizzazione via web, un 21enne, Zakaria Benaddi, fermato per terrorismo. Nato a Vimercate, inchiesta della Procura di Milano. Il post sui social sulla segretaria del PD Elly Schlein a Lecco e i fatti di Modena. Si è dimessa da consigliere comunale a Barzanò la leghista Deborah Piazza, già sospesa dal partito. Chiavi per costruire il consolato USA, la procura di Bergamo ha chiesto la convalida del fermo e il carcere per Ulas Demir. Manager della filiale italiana della Caddel, la ditta incaricata dei lavori del nuovo consolato statunitense a Milano. Al centro di un'indagine sullo sfruttamento dei lavoratori, mercoledì udienza davanti al GIP. Tennis, ottavi del Roland Garros, Flavio Cobolli ai quarti, si gioca il match tra Matteo Berrettini e Juan Manuel Cerundolo, a seguire Matteo Arnaldi contro Francis Tiefoe. Medio Oriente, la Gran Bretagna, attaccata una nave cargo nel Golfo Persico al largo dell'Iraq, forte esplosione a bordo, l'informazione torna tra un'ora.
0: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Sono Soft. Parliamo di musica live perché Luis Capaldi torna in Italia con un'unica data del suo tour in programma il 17 giugno a Fiera Milano Live. Dopo il successo del suo ultimo tour e il sold out al Forum di Milano nel 2023, il cantautore scozzese è pronto a riportare la sua voce e la sua ironia nella città che lo ha già accolto.

0: Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è quella cosa che tu sei da una parte, lui dall'altra, e gli sconosciuti si accorgono che vi amate.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Un'altra canzone dalla dolcezza infinita, Ben's Brother con Let Me Out, sulla tua radio del benessere.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
3: Alex International. Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
4: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
5: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
6: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
5: E chi può aiutarmi davvero?
6: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
5: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
6: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
7: Giglio. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Compro oro d'oro.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
2: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
1: Trenino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. info@gruppozaffiro.it.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu!
6: Dimensione suono soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Il cuore degli anni 80 con Spandau Ballet e Gold su Dimensione Sonosoft. Vabbè, oggi è il primo giugno, allora vogliamo cominciare a organizzare le nostre vacanze. Ci hai già pensato? Sai già quale sarà la tua meta? Io ti voglio ricordare che i nostri dolci successi ti terranno compagnia anche nel corso delle tue meritatissime vacanze. Che cosa devi fare? Devi solo scaricare l'app gratuita per portare i nostri successi con te sul tuo smartphone. Tell me

0: Uno dei tanti capolavori di Franco Battiato, La cura su Dimensione Sono Soft. Tra poco le notizie con la nostra redazione.
1: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Inneggiava al martirio come a Modena e sui social incitava la jihad postando video. La procura di Milano ha messo in stato di fermo per terrorismo un 21enne di Vimercate, Zaccaria Benaddì. Schiavi per costruire il consolato USA, la procura di Milano ha chiesto la convalida del fermo e il carcere per Ulas Demir. Manager della filiale italiana della Caddel, la ditta incaricata dei lavori del nuovo consolato statunitense a Milano, al centro di un'indagine sullo sfruttamento dei lavoratori. Bloccato a Orio al Serio, stava fuggendo in Turchia, mercoledì udienza davanti al GIP. Incidente ferroviario non mortale sulla linea Torino-Milano, investita una persona a Torino Stura, circolazione temporaneamente sospesa per accertamenti dell'autorità giudiziaria, treni cancellati e ritardi. Tennis, ottavi del Roland Garros, Flavio Cobolli ai quarti, si gioca il match tra Matteo Berrettini e Juan Manuel Cerundolo, a seguire Matteo Arnaldi contro Frances Tiefo. Medio Oriente, l'Iran, nessun negoziato fino al ritiro di Israele da Libano e Gaza. Il presidente USA, Donald Trump, non ho notizie da Teheran. L'informazione torna tra un'ora, spazio ad Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: È evidente che siamo in una fase cruciale di quello che è l'episodio principale della scena internazionale in questa fase, cioè la trattativa di guerra, chiamiamola così, tra Stati Uniti e Iran, che vive soprattutto in questa fase nel impedire oppure no la prosecuzione degli attacchi israeliani nel Libano. Perché per l'Iran non c'è nessuna trattativa e quindi nessun accordo di tregua se continua l'offensiva dell'esercito della Stella di Davide. Ma dall'altra parte Trump non vuole che il disarmo di Hezbollah diventi una variabile dell'accordo. Hezbollah è una parte, lo sanno tutti, dei cosiddetti proxy, di coloro che agiscono e combattono in nome per conto dell'Iran. Quindi spetta all'Iran far smettere le azioni di Hezbollah e dopo si potrà discutere della tregua possibile oppure no. Due posizioni in questo momento inconciliabili che portano l'Iran a minacciare e compiere un nuovo blocco dello stretto di Hormuz e evidentemente gli Stati Uniti a irrigidirsi per conto loro, dalla loro parte. È chiaro che sono dei tentativi di saggiare ulteriormente la resistenza dell'avversario nella trattativa. Il problema è che contemporaneamente l'esercito israeliano continua a bersagliare le zone dove ci sono i capi di Hezbollah e in questo però è il Libano completamente a essere soggiogato dalla logica della guerra, tant'è che come sappiamo se ne occuperà l'ONU su richiesta di Macron della Francia per far smettere quegli attacchi. La Francia tiene molto al Libano storicamente, ma la questione di fondo è che bisogna smettere da tutte le parti per trovare una tregua. È elementare.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
5: Buonasera, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Ho un'interessante notizia musicale. A quanto pare il loro nuovo album, che addirittura segnerà il 50° anniversario della fondazione della band, dicevo, il nuovo album uscirà tra fine settembre e l'inizio di ottobre e poi sarà seguito

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Era Elisa con la sua Broken nella sera di Dimensione Sono Soft. Foreste sommerse e sostenibilità. Questo è il tema dell'ultima Good Life di oggi.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
3: Alex International. Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
4: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
5: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
6: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
8: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
9: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
9: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
9: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
12: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
14: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
15: Nelle prossime ore il tempo sarà variabile tra Piemonte e Lombardia, con cieli in prevalenza sereni e la possibilità di qualche piovasco sulla Lombardia orientale. Giornata di domani con tempo in netto peggioramento per il transito di una perturbazione, che porterà acquazzoni e temporali anche di forte intensità e diffusi, specie nel pomeriggio, con il rischio di improvvise raffiche di vento e possibili grandinate. Temperature massime in conseguente calo con valori a Milano e Torino intorno ai 25 gradi. Tutti i dettagli vista la situazione sull'app di Trebi Meteo.

0: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. O te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

stringi forte, come trapezisti in volo sulla gente. Ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso,

0: Era Sia con la sua Chandelier su Dimensione Sono Soft. Ultimo appuntamento Good Life di oggi. L'argomento è questo. Le barriere coralline sono ecosistemi fondamentali per la salute del pianeta e influenzano anche la nostra vita quotidiana. Pur occupando meno dell'1% dei fondali oceanici, ospitano oltre il 25% della vita marina e contribuiscono alla produzione di ossigeno. I coralli non sono piante, ma colonie di piccoli animali che vivono in simbiosi con alghe colorate, creando un equilibrio essenziale alla loro sopravvivenza. Proteggere le barriere coralline significa adottare comportamenti responsabili anche durante le vacanze, come usare creme solari biodegradabili prive di sostanze dannose. Prendersi cura del mare vuol dire proteggere il futuro e la biodiversità del pianeta.
1: Dimensione Suono Soft.
2: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava? E del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: A breve inizierà il suo tour mondiale che si protrarrà fino alla fine del 2026, un tour che purtroppo non toccherà il nostro paese, ma noi su Dimensione Sono Soft lo ascoltiamo spesso e soprattutto volentieri. Ed Sheeran era Perfect.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
5: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il Trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
4: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
6: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Pronto al martirio, come a Modena, e sui social incitava alla jihad postando video. La procura di Milano ha messo in stato di fermo per terrorismo un 21enne di Vimercate, Zaccaria Benatti. Un ultraleggero si è schiantato tra le case nella bergamasca a Val Brembo, morto il pilota, un 26enne, ferito un 19enne, anche lui a bordo del velivolo. Giornata no sulle ferrovie, in mattinata guasto nel Varesotto sulla rete Ferrovie Nord, al pomeriggio alla stazione FS di Gallarate, rallentamenti lungo le direttrici per Varese e Domodossola. Tennis, ottavi del Roland Garros, Matteo Berrettini ai quarti, come Flavio Cobolli, battuto in tre set Juan Manuel Cerundolo. Tocca a Matteo Arnaldi contro Francis Tiafoe. Medio Oriente e l'Iran, nessun negoziato fino al ritiro di Israele da Libano e Gaza. Il presidente USA, Donald Trump, ha riferito di aver avuto ottime telefonate con il premier israeliano, Benjamin Netanyahu e Hezbollah. L'informazione torna tra un'ora.
0: Un grazie alla nostra redazione e l'augurio di una buona serata e buon ascolto a te con la musica di Dimensione Sono Soft. Sì, io sono Roberto e sono prontissimo per tornare ai nostri meravigliosi successi. Il giusto il tempo di un aforisma d'amore, poi ti riporterò a quel Sanremo del 1981 con Edoardo De Crescenzo e Ancora.
10: Parole e canzoni d'amore.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: con Apologize, One Republic su Dimensione Sonosoft. I nostri successi torneranno tra poco e avremo anche un nuovo aggiornamento meteo.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu!
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
11: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
10: E chi può aiutarmi davvero?
11: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
10: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
11: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
12: Giglio. Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
13: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
14: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
13: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
14: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
13: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
14: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
15: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
16: Nelle prossime ore il tempo sarà variabile tra Piemonte e Lombardia, con cieli in prevalenza sereni e la possibilità di qualche piovasco sulla Lombardia orientale. Giornata di domani con tempo in netto peggioramento per il transito di una perturbazione, che porterà acquazzoni e temporali anche di forte intensità e diffusi, specie nel pomeriggio, con il rischio di improvvise raffiche di vento e possibili grandinate. Temperature massime in conseguente calo con valori a Milano e Torino intorno ai 25 gradi. Tutti i dettagli vista la situazione sull'app di Trebimeteo.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft. La radio

0: È proprio così, ogni canzone un'emozione con i successi di Dimensione sono soft. Elton John con Can You Feel the Love Tonight. Ma a proposito di emozioni, ma come si saranno sentiti quei 24.000 che hanno assistito alla data zero praticamente del suo tour a Rimini? Sto parlando di Vasco Rossi, che ascoltiamo ora con Vita Spericolata.
1: Voglio una vita maleducata.

0: Proprio in questi giorni Paul McCartney è tornato con nuova musica e questo ha fatto la gioia di tutti i fan non solo di Paul McCartney ma anche chiaramente dei Beatles che abbiamo appena ascoltato con un classico questa sera su Dimensione Sonosoft, era ovviamente Let It Be. E ora è il momento di salutarci. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. C'è un ultimo spazio dedicato all'informazione che arriverà tra pochissimo con la nostra redazione a seguire le nostre canzoni d'amore. Domani mattina puntualissima la sveglia alle 6 con Laura Buono. Anche io ti aspetto domani nel pomeriggio dalle 17 qui sulla tua radio del benessere. Ciao!
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu!
2: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
3: E mi ricoverano!
2: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
1: In tutta la Lombardia!
4: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati, pronto al martirio, come a Modena e sui social incitava la Jihad postando video. La procura di Milano ha messo in stato di fermo per terrorismo un 21enne di Vimercate, Zaccaria Benaddi. Domani decide il GIP. Convalidato l'arresto e disposto il carcere per il maestro di una scuola elementare del Milanese, accusato di abusi su dei bimbi di 7 anni. L'uomo è stato arrestato in flagranza. A Varese in vigore l'ordinanza rinforzata anti-alcol, 13 ore di divieti in 3 aree critiche, in centro, Piazza Repubblica e stazioni, niente alcol dalle 17 alle 6 del mattino, il blocco fino al 27 settembre. Tennis, Roland Garros, Matteo Berrettini ai quarti come Flavio Cobolli, battuto in 3 set Juan Manuel Cerúndolo. Ottavi si sta giocando il match tra Matteo Arnaldi e Frances Tiefo. Medio Oriente, l'Iran, nessun negoziato fino al ritiro di Israele da Libano e Gaza. Donald Trump al telefono con il premier israeliano Benjamin Netanyahu ed Hezbollah che secondo il presidente USA avrebbe accettato il cessate il fuoco. È tutto per l'informazione, buona serata con Dimensione Suonosoft.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suonosoft.
6: Avere paura nell'amore è una stupidità degli umani. Ricordati che il cuore funziona uguale per tutti. Se hai paura di affrontare qualcuno, dall'altra parte c'è la tua stessa paura. I could stay awake just to hear.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
2: E mi ricoverano.
1: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
3: In tutta la Lombardia.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
1: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu!
6: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Petto di pollo intero, confezione famiglia, a soli 7,78€ al chilo. 24 lattine di Coca-Cola a 54 centesimi l'una. E coniglio intero nazionale a 6,99€ al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
7: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano. 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianinfiera.it.

canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pause, su Dimensione Suono Sonoro.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Il tuo giardino merita di più. The Garden Bedetti trasformiamo gli spazi all'aperto in veri angoli di comfort. Salotti, pergole, tavoli, sedie e cucine da esterno. Dal moderno al rustico, tutti di qualità premium. Bedetti Garden, il tuo giardino, la tua personalità. A Cantù in via Genova 2 e su gardenbedetti.com. Anche la domenica.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non bisogna mai dire ti amo se non è vero. Ma se è vero, bisogna dirlo tante volte. Le persone dimenticano.
2: One ticket, please.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu!
5: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
6: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
5: Trennino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
1: Canzoni d'amore.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente, conveniente. Il 6 giugno ti aspettiamo all'Open Day della primissima sede e per tutto il mese sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu!
4: Alex International.
5: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
6: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alexinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alex International, la boutique dello shipping.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Di qualunque cosa le nostre anime siano fatte, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
0: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
0: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
0: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
3: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici, e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Tutta la notte, canzoni

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
2: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
1: E chi può aiutarmi davvero?
2: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
1: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
2: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
3: Istituto Giglio.
0: Oh no no. Tutta la notte canzoni d'amore.
3: Dimensione suono soft.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione suono soft.
5: Spesso diciamo ti adoro mentre vorremmo dire ti amo. Ti adoro non è una menzogna, è solo paura. È trattenere il fiato per fermare il battito.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Io sapevo che eravamo come le nuvole del cielo. Si uniscono. Ed è pressoché impossibile dire dove cominci l'una e finisca l'altra.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.